0: 0 mi fa strano, tanto si dà il forbita non è più fai che al schifo, non è più fuori. Guarda,
1: se si trova mio faccio, fanno un show right on the side, e fanno un show che si fa per il 270, chiedono il left turn to the beach.
0: 7-6-5-0, the 270, left turn direct, you're going to rain, that's just 0 mi fa strano.
1: Right now, 423, Romeo Center Channel, 134, 602, 607.
0: 4-4-2-0, right
1: now, 4-3-3-6. Center Channel, 135, 602, 607.
0: 253, Channel 3-4.

0: Sarà se l'ora che ne ha mai sentito Romeo. Sono lì dentro di faccio spazio. Sì, salto di San Scottato.
1: Bene, non è sentito Romeo, sono San Scott.
0: Sì, sentito giù.
1: Bene, non è sentito Romeo, c'è un controllo identificato. Sì, sentito San Scott, mi stanno dirò.
0: Abbiamo sentito le versioni di Romeo. Mai sentito Romeo.
1: This is at 884 contact channel 134.6 please get off the line.
0: 134.6
1: Golf Bravo 5 heading 165 report to your photo.
0: Good
1: afternoon, 8 by 85 Hotel Yankee 5 heading 165 report to your photo.
0: 3165.
1: And then 960 Romeo, continue to contact 7900.
0: Affirmative,
1: 960 Romeo. 991812, continue to contact 7200.
2: Continue class level 3. Can you say again, 960? 230, thank you, Rainer. 9812.